bam, pop a funky buzz a buzz. Salvaggio, da montagne e plagge, rapper a cada paesaggio, sul pieve c'è un ritene, come fa una strada sai, ma tu per San Marino, Andrea, cadono di fai.